0: musica, che musica. Che tema, a todo volume nel correre, eh?
1: Muy bien.
0: Che non si chiede bastante.
1: Eso.